saneng margiang danu punione punitio sat waluyo nanur uwinih utamu niki.